0: Sì, mi sì.
1: Pronto.
0: 5 ragazzi a 4.
1: Vabbè.
2: È un possibilmente, poi che lo fai?
1: Air One, you can 1022, we found her, thank you.
2: Yeah, great job. We'll be clear.